0: Gracias.
1: Grazie. C'è una specie di suite che noi abbiamo scritto nel 73, l'abbiamo fatta per strumenti elettronici, batteria, basso, eccetera, e che vorremmo riproporvi questa sera sotto una nuova veste. Si chiama Felona e Sorona.

Grazie, grazie. Questo pezzo ci ispirò poi il nostro primo 45 giri, che tra l'altro era la facciata, il pezzo che vi facciamo sentire ora, che proviene un po' come modo di suonare dal pezzo precedente.

Piero Chiefa alla... di solito suona al basso, ma io stasera gli ho rubato la serata, allora suona la chitarra.

0: Un'ultima cosa. Alla chitarra, voce solista, voce corista, microfono normale, microfono latino di Coca-Cola, Carmine Capasso.
1: Grazie.